ministry of transportation te hiranda jesi jo gesi kanji ministry on kiesai ji ko he ri tirai ji te chon te chon ko tegne kanji ko ta si ji da ko ta chi ke gelgen da ko la konsel gin te ri kai tin shu ko li na so de chen ke ji ta si se ga ko de kanji ministry kanji se da on de ji ko Caroline was next on de ele tem a quickly nas outras tem que assim quando beta agora da rede se quando strategic infrastructure de tá se quando que era da são de tinha isso aí são nós de que hoje de tu hoje que e não no valsa que tem tá sim da gente com ideia de disso tá andando a agitar o tal que hoje aquilo de que Mackenzie Valley Highway na que nem que tá se quando com a sair com tempo de Cosa che devo indeshio jeshio te si già già già queste quanti energy quantità che ci con il ministro con il senso di energia si con di con qui intelligence di so tandero di rata con di con di energy con di le quantità ma sa di con di te si con di già queste con energy che e ci con il senso della tandera di la con te con di che sono di con di te si con di Se la gente dice che la chiona ottica è 20, 50, che ta ta sa di le rete ma con la di con la giunzione di legni di condivo da ta si gioca te a condita gio che ta sa la gioca ti condira di ta si ta un sotte si che non die sa metà da si che gioca te con energy ci che ni di condira condira quei quei giorni non di Je sais quand il était là, j'ai regardé, t'as connu, t'es encore là, connu, public, tell this board, quand il dit, t'es nommé, t'as si, t'as dit, quand il dit, que l'été, quand il dit, j'ai une d'accord, j'ai 2050, t'as déjà, t'as connu, dit, quand il dit, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, Quand le ministre, quand les gens sont des Caroline Wozniak, là, d'ici, d'âge qui est grand dans cette stratégie d'infrastructure, d'ici, quand il y a un métal, quand il y a un délai, d'ici, un métal, quand il y a l'énergie, quand il y a. Parce que quand il y a un homme, j'ai un tâtiment, quand il y a un tâtiment, quand il y a un power, quand il y a un tâtiment, quand il y a un tâtiment, quand il y a un tâtiment, quand il y a un tâtiment, quand il y a un tâtiment, quand il y a un e ka kwa chi de ke ra ta kan di energy t power corporation si kan di she sa ji tan di tre je de ta si meta je cha ta si me de le kan di energy energy je ta ki si kan di a she sa je ga gen ta ki ti ko ta ti kan di se shu la ti e chan sa me ka la ji sa ke park la i fra la ji de la ta kan ni sen ke tsa na kan ri go Nigini of Paji, labor day, get the condition case, a coat energy, tenemy, some not less in case, labor days in case, cover the condition this on the critical indigenous federation of labor condition case, check it to a sugar, jiggle, and just each inch of a tin condition, because in some not less in case, slangy, Sarah Jane, demonstrated the sea condition. Some of the later case, the Sikandiga, the condition case, unions can see Karandiga, country president, condition on the editing Katiaji, union, the Tasaj, the valley take on easy. Say that thing, sit and get easy, something that they want 7.5 hours ago, that was a union, a lot of shares in the Zuga. Could sign deals and just in the industry today. Could sign the Kilga, Kilza, a condition, the union, the G. Amiga galten da ko hes se jogin la koni te ma sa jo ta si kam di da ga te lagi ti ja si koni te ke sa ji te na mi ji sa na le te ke ji ja si koni yune pe lebur se ke ga ta la ji ko te gu in de ko te ke te gu in de ji ji ko te ne sa ga de da si da ga ko ke te ta ra ke ga le in da ko ri la la ji ko te le ke ma le

0: No, no, Tilten, è sena leo de un si betat in si così nel giauri sazzi quanto cauti un solace ai non attil aiunten non attila hurt the lot ele silicetzen
1: Se qui dietro gli la berlina.
0: aiun scusa dis quando te se un cosette aiun di hanas cantene hello atta di sunazzi che cosina zettea
1: Her yalo dan a hel se qui hel a tenti tal de da osin e zolo na.
0: Atada de nezono chi di sono e tu su di sono su ta nezona te cuse
1: Papata her lia.
0: Erliant ela cuse di nezi qui e your north in dirty a te e non i suce che ti ne si e te e ta cho cu north in e te clede e your ti no ci cu nei tu e your johnny del suce che ha on si 1954 nisen
1: Dyna llai y cat o Eunice sy'n sy'n dilyn lesi ei a dod rhe park i nôd o ei ddyd dyna llai y clwtig enar a yw'n si a yw'n ni sylio i hat e si ei hat e si bet o'r anu dyn o James.
0: Gwyddi o'n nid e beth o'r orat e a di Park Hill si. Ta a Park Hill ni si di nô yn nene. Tu ti gyd nawr e hwyl yw'n sy'n te canw caw, tles canw caw di jamba gyd nŵl ia di ni. Had e a di o'n nid e diw di ni bod di a cha diw cw llw i Jesu. Had e a di Park Hill si le. Di Park Hill ni si hwyd a jans e ni ha a jyn e sa awd e yw'n si. Se kanu tsin de no hat i si ke gala ta i le parke ya hat o le no ni den es fun sin dai tsin si su ge che ta to nel ze u ta to dai to i a yun tsin a chi ti hat to le ni dai ti ha
1: E yi ti yu nitra ka Lutik e yi cousins in Premier no nathe ya si E yi bazi no hele Say ni asat elo
0: It's on Nancy that says el Tony RJ Simpson. I begrattur sir don kawai onzi at a uni kawai onzeze e ye si chase atene jan we ta na tse tini e ta choku e ye ni te lo zet ai choye a yun kwan kapalu kwan a yun nana ka perha we ten chan te hei te a de nai perna sion de a yun tene dalgo gado tene dal cheo et ilet a hat o di de chenja to get in a quiz night deal thoughts and had to the tight zone so you want to things and do you want to you not a car hot in aile no need that all the change on it see ku hat jo a years it it a that all you want to then a kind of cause perha hat o the hanu during le hat the it ile hilsin the nisen call It's on Nizan Calder that is it on Halisi Kawai gets in the cutter, sir. You think they are young, but Basiket, the Halisi, you see, John Suzuki, need all the Savan and Ule had all the Yakini RSE. I in La, John, do need your cards on Suzuki. You see, Nisino, Dawar, in La Ile. Kui se on ollut se hattiut ain, asin vaan noan leleu, kunnu ni chan juu, suzuki näitteisi kuan panzo, ja kuin panzo, kulu panzo, ja juu di jokin alkoholu, hattiisi se on zihani sinne, hattiali, se on ollut se hattiut ain, Noka, no helsek kiu, no helden kiu, tiu da nat ai. Hat oli di Quantum Calder, Lucy Capena, huli si yi da. Halesin di jong kwan, tase la si lutsike ne kwan de, nizan Calder, et sa nintzin pe kwan de. E yi bina tini lusi no ni ide helesin di, senan le kutene helesin, kutu jan nitsin ke hes yon jan te kwan ke gatala na hes yon te ke na na liyo ki tau e ya te a di e kaldur si kwan te panzin e da no tsen di etla ten hat e da marci nisten
1: Kui i te pāthen te senior

0: No tsano niente. Ti honche. Compensation risk curda. Si engine sa pala ha. Ayunt on the 1090 DLC. E yuli papa. E ho sinis sanasi. Mercy.
1: Ku yi. The Russ and Zoyank.